invece stavi chiusa già in quello stanzino laggiù, che lasciano la gente lì da sola fino alle 4 di notte a chiacchierare, poi ti danno quello da mangiare. Cioè qui posso anche così, posso sedermi in cucina a preparare anche qualche cosa.

0: invece se è chiusa già in quello stanzino laggiù, che lasciano la gente lì da sola fino alle 4 di notte a chiacchierare, poi ti danno quello da mangiare. Cioè qui posso anche così, posso sedermi in cucina a preparare anche qualche cosa.
1: That was Plum by Angela Way Nokhui. We're running slightly behind schedule here in the studio. Sister Punch will be live at any moment, hopefully.

bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Il culo rende.

0: ed ella giunse con grazia. Al suo seguito, la mandria, assopita, si abbeverava in uno stagno di umile esistenza. Che allegri giorni scorrevano.
1: Her arrows,
0: i suoi dardi,
1: pierced the railings of my heart.
0: Trafficevano le ringhiere del mio cuore.
1: Trembling,
0: trepidante,
1: and full of,
0: colmo di impaziente gioia.
1: Joy.
0: Libagioni di ogni sorta.